mother of man. Her children need the call.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

e non ricordo se sta cicatrice fosse un abbraccio pure criptonite. Non lo ricordo più, ma me l'hai fatta tu. E cosa serve tutto sto potere se non riesco neanche a sanguinare? Io non ne posso più, non puoi salvarmi tu.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

0: Hi there, I'm Chris Osler, and it's great to continue playing music for you here on Antenna Web Radio. Single number two this year is my...
1: Io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio inedito intitolato Amiche per Sempre. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

pam pam pam. Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web. Sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

Sabato 29 agosto 2026, la Chiesa ricorda il martirio di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, ogni promessa è debito, ricorda che dare la propria parola è un impegno solenne da onorare. E si celebra la giornata internazionale contro gli esperimenti nucleari. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1706 era già notte quando Pietro Micca faceva esplodere un barile con 20 kg di esplosivo nelle gallerie della cittadella di Torino per fermare l'avanzata franco-spagnola. Nel 1831 il fisico inglese Michael Faraday formulava la legge dell'induzione elettromagnetica, il principio di funzionamento di motori, generatori e trasformatori elettrici. Nel 1900, nel processo di Milano per l'uccisione del re d'Italia Umberto I, Gaetano Bresci veniva condannato all'ergastolo, di cui i primi 7 anni in segregazione continua. Nel 1960, doppio oro italiano nel ciclismo alle Olimpiadi di Roma, con Sante Gagliardoni nella velocità e con Vigna, Arienti, Testa e Vallotto nell'inseguimento a squadre. E 60 anni fa, nel 1966, a San Francisco, i Beatles tenevano il loro ultimo concerto, uno stop imposto dal clima scaturito dopo le dichiarazioni di John Lennon sull'essere più popolari di Gesù Cristo. Nel 1992, nel giorno del suo 67esimo compleanno, moriva a Londra l'attrice Ingrid Bergman, 3 volte premio Oscar. Nel 1991 la mafia uccideva a Palermo l'imprenditore Libero Grassi, che si era opposto al racket delle tangenti, denunciando gli estorsori e invitando gli altri a seguire il suo esempio. Nel 1997, come società di noleggio DVD, in California veniva fondata Netflix, diventata oggi uno dei colossi mondiali dell'intrattenimento video. Nel 2004, medaglia d'oro per Stefano Baldini nella maratona alle Olimpiadi di Atene, con il tempo di 2 ore 10 minuti e 55 secondi. E 10 anni fa, nel 2016, la Guardia Costiera segnalava il proprio intervento in 40 differenti incidenti in mare al largo della Libia, in cui era riuscita a mettere in salvo 6.500 migranti. Sono nati il 29 agosto, nel 1632 il medico e filosofo John Locke, nel 1787 il pittore Giovanni Tebaldi, nel 1920 il musicista e compositore Charlie Parker e nel 1939 il regista Joel Schumacher. Sono nati oggi anche il cantante Michael Jackson, nel 1958, il giornalista Xavier Iacobelli, nel 1959, la cantante Tosca, nel 1967, e per chiudere l'attore Ricky Memphis, nato in questo giorno, nel 1968. Anche per il 29 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Coscienza. La mia mente percepisce gli avvenimenti che mi circondano con lucidità. La lucidità del pensiero scava nei valori morali che accompagnano la mia esistenza. La coscienza racchiude tutto l'insieme del mio vissuto. Come un libro aperto iniziato dalla mia nascita, racconta ciò che sono senza veli. Spesso la coscienza ha bloccato il mio carattere e con il passare del tempo devo ringraziarla. L'uomo vive nell'incoscienza senza rendersi conto e tutto ciò è un errore. La vita non è un passaggio amorale dove tutto è ammesso e non crea problemi. In coscienza rimango incatenato ai miei valori umani, al desiderio d'amare, perdonare ed essere perdonato. Coscienza, non abbandonarmi mai.

Alcune storie sembrano ripetersi, generazione dopo generazione, quasi identiche a se stesse, come se un copione fosse già stato scritto molto prima che i suoi protagonisti nascessero, e a loro non restasse altro che recitarlo, fino in fondo.

0: Con il passare delle generazioni, i discendenti della famiglia Buendía continuano a portare gli stessi nomi, José Arcadio, Aureliano, e con quei nomi sembrano ereditare anche gli stessi caratteri, le stesse ossessioni, gli stessi destini tragici che hanno segnato i loro antenati. Aureliano Babilonia, l'ultimo della stirpe, cresce isolato nella grande casa ormai fatiscente, dedicandosi anima e corpo alla decifrazione delle pergamene lasciate da Melquiades, un compito che tutta la famiglia per generazioni ha tentato invano di portare a termine. Nel frattempo si innamora di Amaranta Úrsula, sua zia, senza saperlo con certezza, ripetendo così l'ultimo tragico anello di una catena di legami proibiti che ha attraversato l'intera storia della famiglia fin dalle sue origini. Quando finalmente Aureliano riesce a decifrare le pergamene, scopre una rivelazione sconvolgente. Melquiades aveva scritto 100 anni prima l'intera storia della famiglia Buendía, dal suo inizio fino alla sua fine esatta, comprese le ultime righe che Aureliano sta leggendo proprio in quel momento. Il destino della famiglia era già scritto fin dal principio, in un manoscritto che nessuno aveva potuto leggere fino a quando non fosse arrivato esattamente l'ultimo istante possibile. È una delle immagini più potenti di tutta la letteratura del Novecento, una famiglia che scopre, nel momento stesso della propria fine, di essere sempre stata un personaggio dentro una storia già scritta, senza mai aver avuto la reale possibilità di scegliere un percorso diverso. La parola di oggi del nostro speciale estivo di Piccole Grandi Parole, pagine d'estate, è destino. E noi proprio domani scopriremo qual è il libro che ci ha tenuto aggrappati a questa speranza di cambiamento, di sopravvivenza che la storia ci lasciava in qualche modo immaginare, intendere. Da Antonio Torretti è tutto. Noi ci sentiamo domani con l'epilogo di questa storia. A domani.
1: Piccole grandi parole, pagine d'estate.
2: Saluto a tutti gli amici di Antenna Web. Vi presento il mio brano, Marlene.

tanto, non dico sempre, cerca di parlare a sproposito, si inadeguata, fa qualche battuta che non faccia ridere. Escitene,

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao, sono Marziam. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi lascio con Canzone, la mia reinterpretazione del brano di Lucio Dalla e Samuele Bersani. Buon ascolto.

Ciao, sono Aria Lu. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Non per tutti, dedicato a chi cerca ancora qualcosa di vero. Buon ascolto!

e l'abbiamo vissuto nel weekend, nell'ultimo weekend di luglio, dove l'intelligenza artificiale, i loro creator ne stanno facendo veramente da padrone. Quindi ormai da qualche settimana li conosciamo, sono i pezzi musicali più ascoltati, più streamati nella loro sezione. Quindi Top 30, proprio come la chiamiamo noi, l'estate che si muove, i tormentoni. Incontreremo Lucky Love 21 senza cambiare niente. Questo è il pezzo musicale che incontreremo. Alla 30, Tennis for PC for You. Alla 27, Marine Games, U2. Nuovo singolo degli U2, si posiziona alla 27. Incontreremo Achille Lauro alla 26. Clemon for You. C'è anche Highlander DJ che scivola alla 24 con Trump canta. Nei sondaggi sto crollando. Alla 23 c'è El Fu.

0: Abuser, posizione numero 20. Amici radioascoltatori, ci prendiamo la nostra primissima pausa per poi tornare da voi. Andremo dalla 20 alla 10. Viral Chart, Global Chart, Summer Competition, Summer Live, Compilation, fermi lì.
1: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Ben trovati dopo la pausa pubblicitaria, rigorosamente in onda in diretta. Se ti sei perso la versione in diretta, c'è la versione podcast reloaded. Siamo nell'ultimo weekend del mese d'agosto. Ti ricordo che la prossima settimana, amico radioascoltatore, come ogni primo weekend del mese di settembre, allora, come ogni anno, eleggiamo The King Summer Competition, The King Summer Compilation. Andiamo alla 20, incontreremo in discesa Orietta Berdi, Rocco Ivan, Quento, Quadri, Cuori, Picche, Fiori. Alla numero 19 ci sarà Annalisa, Eletta Lamborghini, Bam Bam Bam, Bambina. Alla 17 Angie, Signorina. Alla 15 Ermal Meda, Anna, Fuji, For Me. E poi Samuel J. Petit, a me, alla posizione numero 11. Incontreremo poi, amici radioascoltatori, alla 10 Rovazzi, Nino D'Angelo, tanto per dire, Arisa, la costiera amalfitana che continua a salire vertiginosamente e ci porterà quindi all'ascolto della posizione numero 10. Viral Chart Summer Live Competition, Summer Live Compilation, posizione numero 20.

0: Viral Chart Competition Summer Live Compilation. Torniamo tra pochissimo dopo la seconda e ultima pausa con i primi 10 pezzi musicali, quindi andremo a vedere chi c'è sul podio. Già vi anticipo che ci sono delle grandi conferme. Poi la Dance Chart Global Chart, tutto si aggiorna in tempo reale anche d'estate, sempre sulla tua antenna nazionale. Fermo lì, amico radioascoltatore, ci sentiamo dopo lo spot.
1: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
3: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Bentrovati amici radioascoltatori incollati sulla nostra antenna nazionale in syndication dagli studi Umbri di Montelone d'Orvieto a Milano, l'RUA 24orenews.it. alla posizione numero 9 c'è Dandy Alborose con Bombonera, stabile rispetto a 7 giorni fa c'è Madame Mamma Mia Mamma, posizione numero 8 LDH7 Santa Mark Nove The Color Partenope, posizione numero 5 Cioffi Carmela, Francesco Gabbani continua la sua ascesa, Summer Funk Serena Brancale Levante Delia Al Mio Paese alla 3 e poi Noemi quindi alla numero 2 con Tu Sei e Tu Cosa Fai Stasera, alla posizione numero 1 ancora la medaglia, il medagliere, l'oro va a Angelina Mango e il signor Mengoni per Canto d'Amore, alla posizione numero 1 Viral Chart Summer Chart Competition Summer Live Compilation. Summer.

Mamma mia ragazzi, Mengoni, Mango insieme, posizione numero uno. E c'è chi spoiler e dice sono 7 settimane in classifica, va alla posizione numero uno, vedete che non saranno loro? Lo scopriremo la prossima settimana, tranquilli, easy. Andiamo in Dance Chart, Global Chart, quindi dove c'è Cornetto DJ, Vibra Pura Pura, Ponta Ava 5, Benny Benassi scivola alla posizione numero 4 con Californian Dreaming, c'è Sean Paul alla posizione numero 3, Higher World, posizione numero 2, Banfi, Lady Laura, ancora alla posizione numero 1, la Dance Chart, Global Chart, Viral Chart, Competition, Dance Chart, Compilation, posizione numero 5.

Mamma mia ragazzi, che bello questo pezzo musicale, ti entra nella testa, non ti lascia più. Ultimo weekend del mese d'agosto, periodo di esodo e controesodo, perché ci sono gli agostiniani che se ne sono andati in vacanza, stanno tornando. Bollino rosso sulle strade, mi raccomando, sempre collegati sulla nostra emittente radio televisiva preferita. E poi, anche se in minore percentuale, ne abbiamo parlato anche durante le mattine di questa settimana in Tempo Zero Everyday, i due moschettieri Bagnini cotti come le zucche, ecco, ci sono i settembrini che adesso

Ciao, sono DJ Highlanders. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio nuovo singolo, Neon Samurai.

Ehi, hey, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

Cari amici ascoltatori, eccomi qui negli studi di Antenna Web. Devo dirvi che non ho avuto il tempo di preparare la scaletta musicale, ma non preoccupatevi, canterò io per un'intera ora. Vedo che il mio indice di ascolto sta calando vertiginosamente, ma non restate, sto scherzando, sono già pronte le prime quattro canzoni. Ligabue, Certe notti. Franco Califano, La vacanza di fine settimana. Legno, Maionese. Giuni Russo, I ragazzi del sole. Via alla musica e buon ascolto!

lavoro 5 giorni a settimana. Mi faccio un culo come la campana, aspetto il venerdì per riposare, ma tu sei pronta già a pannacciare. Rientro stanco peggio del facchino, apro la porta e inciampo in un casino. Che so, tutti sti impicci nell'ingresso che stanno a cambiare casa, che è successo? Borse, valigie, pacchi, sci, scarponi. Oh, io mi sono rotto i coglioni. L'ultima volta che ho parlato al muro, c'è tanti amici e bacia con loro. Io sti 2 giorni voglio stare tranquillo, non mi vuoi mica spappolare il cervello. Poi sulla neve ci divento matto, c'ho sempre un freddo che mi cago sotto. Alzo la voce, ma non serve a niente. Dopo una mezz'oretta sto al volante, non ho mangiato, mi vorrei fermare, ma tu stai indietro e non ne vuoi sapere. Anzi mi dici, forse ci conviene fermarci per montare le catene. Come fermo? E le catene, non mi sbaglio, sono sempre dietro l'ultimo bagaglio. Scarico, monto e poi li metto dentro. Un giorno o l'altro giuro che ti sventro. Guarda la coda su per sta salita, questo non è riposo, è una stronzata. Siamo arrivati. Proprio un bel viaggetto, non mangio, penso, me ne vado a letto. Ma è tutto chiuso e c'è il portiere solo. Qui chi c'è fame se lo viene a chiudere. La voce tua mi segue per le scale, amore scendi? No, la sento male. Ma gioia, mica andrai subito a letto, chio, per carità, e mica sono matto. Allora torna subito, capito? C'è un bel ramino appena organizzato. Ma va, davvero? Ma che mi serve il quarto? Intanto ho cominciato il tre col morto. Date le carte un attimo che arrivo. Se non mi metto a letto io non vivo. Mi butto un branda prima che via un giorno giocassero col morto. Io non dormo. Deve essere l'alba quando la tua voce ricomincia e mi rimette in croce. Alzati caro, guarda che giornata, facciamoci una bella passeggiata. Facciamosela che? Ma vaffanculo, a me lasciami perdere qui da solo. Sono stanco, non mi vado a camminare, poi vago e faccio quello che mi pare. Da quando t'ho sposata non c'è inverno che non mi fa incazzare col Padre Eterno. Mi hai fatto comprare pure il corredino e non so manca andare sullo sottile. Quando sono anzalita sulla neve le passeggiate sono facoltative. C'ho freddo, la stanchezza mi si magna e vengo a far coglione qui in montagna, mamma. Balla a far te sta bella passeggiata con qualche amica tua rincoglionita. Io dormo fino a prima di tornare, io lunedì a mattina sto al cantiere. Un'ora prima di partire mi sveglio, adesso mi comincio a sentire meglio. E per ritorno a casa già sono pronto, mamma hanno sul facchino e pago il conto. Sempre più caro di mortacci loro, se ci ritorno non sono un uomo vero. Chi vanno i soldi, mica caramelle, è chiaro che mi girano le palle. Ma pago tutto senza battere un occhio, tanto mi si rifregano col cacchio. Dal venerdì che viene non ci casco, chi sei? Mia moglie? Io non ti conosco. Del viaggio di ritorno ne parlavo? Raccontavo qualcosa o solo volavo? Sull'autostrada pare di sta munza, la gente fa la gara a chi è più stronza. Tu intanto ti sarei pure abbronzata, ma c'hai la faccia già rimbambita. C'hai gli occhi che ti cascano per terra, più che in vacanza sembri stata in guerra. In fondo all'autostrada viene bello, tocca a far cacci per arrivare al casello. Chilometri di coda, passo passo, con chi ci prova pure a far sorpasso. Guarda intorno, cerca fra sta gente qualcuno con lo sguardo intelligente. Chi dorme sul volante, chi sbadiglia, chi litiga con tutta la famiglia. Ah, stasera dico basta sta caciara, quando ritornerò venerdì sera voglio mangiare tranquillo a casa mia. E andare a dormire, pure se tu vai via. Io mica ti proibisco di partire, ognuno può fare quello che gli pare. Per me sto viaggio è l'ultimo strapazzo, tu la montagna, madre rotto.

Direi che siamo partiti bene, eppure i prossimi non ci deluderanno. Lucio Battisti al cinema, Franco Battiato col tempo sai, Emma arriverà l'amore, Nina Zilli e Giuliano Palma 50.000.

Col tempo sai, col tempo tutto se ne va, non ricordi più il viso, non ricordi la voce, quando il cuore ormai tace, a che serve cercare? Ti lasci andare, e forse è meglio così.

notte per uscire a ballare. Col tempo sai, tutto scompare. Col tempo sai, col tempo tutto se ne va, ogni cosa appassisce, io mi scopro a frugare in vetrine di morte, quando il sabato sera la tenerezza rimane senza

col tempo sai, tutto va bene. Col tempo sai, col tempo tutto se ne va, non ricordi

tutto straniero. Ti senti gelato, solitario ma in fondo in pace col mondo, e ti senti tradito dagli anni perduti. Allora tu col tempo sai, non ami più.

0: Si continua piacevolmente pure con le prossime canzoni. Danti insieme a Luca Carboni, canzone sbagliata. Luca Madonia e Morgan, Io che non ho sognato mai. Elisa e Giuliano San Giorgi, Ti vorrei sollevare. Giulio Wilson, Disamore.
1: Dov'è? Democratico come l'Inghilterra e piatto come questa terra, coi baffetti come Mussolini, le braccia forti come i delfini, resto in piedi come il muro di Berlino, toro scatenato sì come il Pacino, mi taglio

0: Quindi l'amore è come l'amore.
1: Il tempo qui alla radio scorre molto velocemente. Sono rimasti gli ultimi tre brani. Renato Zero, Uomo No. Cimini, Innamorato. Termina Ivano Fossati, L'amore trasparente.

amore trasparente, non so cosa sia. Mi sei apparsa in sogno e non mi hai detto niente. Ti ho dormito accanto e mi hai lasciato andare. Sarà anche il gioco della vita, ma che dolore.

Siamo arrivati in fondo alla trasmissione. Il sottoscritto vi ringrazia per l'ascolto. Rimanete sintonizzati su Antenna Web. Spero che saremo ancora insieme per la prossima volta. Un saluto a tutti.

0: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
1: Un caro e cordiale saluto a tutti i nostri amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it, Marco Bottieri in voce a tutti i pazzi per Fido. Allora, come preannunciato nella puntata scorsa, e approfitto per ricordarvi che in questo settimo anno di tutti i pazzi per Fido su Radio Antenna Web, proprio qualche giorno fa, è cambiato l'orario delle trasmissioni. Andremo la mattina alle 11:15 invece che il pomeriggio alle 16:30 come è stato per 6 anni. E, insomma, un cambiamento importante. I giorni rimangono sempre gli stessi, e quindi lunedì, mercoledì e sabato. Allora, come appunto preannunciato nella puntata scorsa, mi avete fatto una richiesta di un argomento che avevo già trattato, ma insomma ce ne sono ancora molte di cose da raccontare sugli animali che non sono mai esistiti e quindi quelli che sono nell'immaginario da prima del Medioevo, da molto prima del Medioevo fino ai giorni nostri. E oggi iniziamo dalla bernacla, detta anche oca patella. Questi uccelli marini assomigliavano alle comuni anatre selvatiche, ma erano di dimensioni minori e si trovavano principalmente al largo delle coste nord-occidentali delle isole britanniche. Si pensava che la loro nascita avvenisse in un modo straordinario. La bernacla nasceva da legno di pino che era stato lasciato in acque salate. Non vi erano implicate né uova né accoppiamenti e né nidi. Le prime tracce della comparizione di questi uccelli erano delle protuberanze gommose sui tronchi di pino che galleggiavano in mare. Le escrescenze venivano poi racchiuse in conchiglie e apparentemente sviluppavano becchi e rimanevano appese al legno come se fossero delle alghe. Con il passare del tempo si ricoprivano di piume e quando le creature erano completamente sviluppate, le conchiglie si aprivano come ali e gli uccelli cadevano in acqua oppure spiccavano il volo. Questi bizzarri volatili furono descritti per la prima volta nel XII e nel XIII secolo, anche se a Micene sono state ritrovate delle raffigurazioni databili a prima dell'800 a.C. Alexander Neckam e Gerald of Wales furono i primi a catalogarli. Mandeville li vide durante uno dei suoi viaggi. Silvio Enea Piccolomini, che poi divenne Papa Pio II, in visita a Giacomo I di Scozia, chiese informazioni su questa oca appunto padella, e a quanto pare commentò che i miracoli volano sempre più lontano. Anche Holyshead, sempre nel XVI secolo, cita quest'uccello. Poiché tali uccelli non nascevano dalle uova, era diventata un'usanza comune mangiarli durante la Quaresima, il che portò ad uno scandalo clericale nel XIII secolo, che culminò con una bolla papale che ne vietava il consumo durante la Quaresima. La bernacla è stata poi talvolta associata al simbolismo del battesimo, significava cioè che era necessario cadere nell'acqua per rinascere. L'albero della Bernacla è stato associato all'albero della vita, da cui luccicanti conchiglie cadano nel mare delle tribolazioni e che per grazia di Dio vengano dotate di ali e che volino in paradiso. A questi uccelli vengono attribuiti diversi nomi. La comparsa di questa creatura rappresenta probabilmente una delle prime spiegazioni del fatto che gli uccelli migratori non venivano mai visti nidificare, accoppiarsi o produrre uova, perché arrivavano nelle zone settentrionali, quando erano ormai adulti o quasi adulti. La Bernacla esiste davvero in ornitologia. Fu soltanto l'unione spuria ideata nella tradizione naturalistica medievale a produrre una creatura così fantastica. Adesso, uno degli animali mai esistiti più famosi, il basilisco. Questa creatura è la più mortale di tutte e compare sotto forma di un piccolo serpente lungo meno di 20 cm. Secondo Plinio ha un marchio biancastro, simile ad un diadema, sulla sommità del capo, e tale segno di riconoscimento lo innalza al rango di re di tutti i serpenti. Quando si muove, metà del suo corpo si snoda sul terreno, come tutti i rettili, mentre la parte frontale rimane eretta. Quando sibila, tutte le creature fuggono velocemente, perché se rimangono nella sua portata, persino uno sguardo significherebbe una morte sicura. Qualunque cosa entri in contatto con il suo fiato velenoso muore, che si tratti di un uomo, di una bestia, di un uccello, di una pianta. Il basilisco vive nel deserto che lui stesso ha creato, e solo tre cose rappresentano per lui un pericolo: la donnola, un gallo che canta, e la vista del proprio riflesso in uno specchio. In quest'ultimo caso il basilisco è ucciso dal suo stesso sguardo, come accadde nella leggenda della medusa Gorgone. Nel XVI secolo si riteneva ancora che lo specchio rappresentasse l'arma migliore per distruggere questo animale. L'unica creatura che osava attaccarlo era la donnola, che però moriva sempre, anche se riusciva ad ucciderlo. Secondo gli autori medievali, il basilisco nasceva da un uovo, deposto da un gallo di 7 anni, quando Sirio era ascendente. L'uovo era sferico e doveva essere covato da un rospo, un processo che, secondo le leggende, poteva impiegare addirittura fino a 9 anni. Talvolta il basilisco e la coclatrice sono considerati come creature diverse, il primo più simile a un rettile, il secondo con le piume e, secondo alcuni, anche con le ali colorate e la coda ripiegata sulla schiena. Il basilisco è rintracciabile in molte zone del mondo occidentale. Secondo Plinio è originario di Cirone, ma lo si può trovare in molti altri posti, tra cui la Libia, dove i viaggiatori trasportavano sempre un gallo per protezione. Il basilisco compare spesso anche nelle letterature, lo citano molti scrittori, e anche Riccardo III, la vedova di Edward Anni, mentre Riccardo la corteggia e loda la bellezza dei suoi occhi, grida: «Vorrei che fossero basilischi per farvi cadere morto». Nel contesto biblico, il basilisco è citato principalmente per il suo morso e la puntura velenosi, e in tal caso è simbolo del diavolo. Geremia dice: «Ecco, io sto per mandarvi serpenti velenosi, contro i quali non esiste incantesimo, ed essi vi morderanno», dice il Signore. Alcune versioni utilizzano il termine basilisco al posto di serpente velenoso. Numerosissimi racconti bizzarri circondano la figura di questo animale immaginario. Nel Medioevo era credenza comune che se un uomo a cavallo cercava di colpirlo con una lancia, il veleno si infiltrava immediatamente nella lancia, uccidendo cavallo e cavaliere. Secondo la mitologia greca, quando un basilisco veniva ucciso, perdeva tutti i suoi poteri mortali e veniva appeso nel tempio di Apollo e in abitazioni private, dove serviva soltanto a tenere lontani i ragni. Il basilisco poi compare spesso sugli emblemi araldici. Ci facciamo la nostra prima pausa e poi ripartiamo da Bayard, il cavallo immortale. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, siete su radioantennaweb.it. Marco Bottieri in voce a tutti i pazzi per fido. Oggi stiamo raccontando di un argomento richiesto da voi via email, ve la ricordo sempre, marcobottieri@libero.it. Gli animali mai esistiti. Un argomento che abbiamo già affrontato, ma ovviamente gli animali mai esistiti sono moltissimi e noi abbiamo parlato appena del 3-4%, insomma. E quindi, come tutte le cose misteriose attirano, e me l'avete richiesto questo argomento. Come vi dicevo, ripartiamo da Bayard, il cavallo immortale dei quattro figli di Aemon, che diventava enorme, o si rimpiccioliva a secondo le dimensioni di chi lo cavalcava. Il behemoth, talvolta identificato con l'ippopotamo e forse derivante dalla dea ippopotamo egiziana Taurt, citata da Erodoto, viene descritto nel libro di Enoch, un libro misterioso, e negli apocrifi come segue. E in quel giorno due mostri verranno separati, una femmina di nome Levitan, che dimorerà negli abissi e sulle fontane d'acqua, ma il maschio si chiamerà Behemoth e con il suo petto occuperà un gigantesco deserto chiamato Dendain. Secondo la tradizione musulmana, Dio creò la terra, ma non era un luogo sacro e sicuro. Così pose al di sotto di essa prima un angelo, poi una roccia di rubino e poi un toro con 4.000 occhi, orecchie, narici, bocche, lingue e piedi. Ma il toro non era in una posizione stabile. Così pose sotto di esso Behemoth, poi l'acqua e poi le tenebre, fino a dove l'occhio umano poteva vedere. Nella mitologia ebraica, Behemoth viene talvolta descritto come l'acerrimo nemico del Levitano che uccide e da cui verrà ucciso nel giorno del giudizio. Il Bergfolk. Nel mito scandinavo queste creature avevano origine quando gli angeli malvagi venivano cacciati dal paradiso, non raggiungevano tutti insieme l'inferno e alcuni, i Bergford appunto, si stabilivano in cumuli di terra o sulle sponde dei corsi d'acqua, altri, come gli Elfolk o le fate o i Brovson, o i Nis si rintanavano nel muschio o nelle case. I Bergfolk erano molto piccoli e talvolta venivano anche scambiati per Nisse. Potevano rendersi invisibili e cambiare forma a loro piacimento e avevano l'abitudine di rubare grano, birra e anche altri cibi, ma erano soliti prendere in prestito anche degli abiti. Ogni favore che ricevevano veniva ripagato con una giusta ricompensa. Montavano cavalli a tre zampe ed erano d'aiuto durante le battaglie, anche se potevano colpire solo quando un cristiano l'aveva fatto per primo. Con i loro lunghi nasi mescolavano la pappa d'avena, il porridge, che costituiva la loro colazione mattutina. Sono piuttosto simili ai trolls per quanto riguarda il loro habitat. La bestia ululante. Ricercata da Sir Palomides nel romanzo arturiano, è descritta da Malory come una creatura dalla testa di serpente, il corpo da leopardo, i fianchi da leone e le zampe da cervo. E produceva, ovunque andasse, un rumore simile a 20 coppie di segugi. Ricomparve poi nelle ferie equene,
come la blatant best dalle mille lingue. Spinto dalla calunnia e dai pettegoli di corte, Spencer temeva come nemici dei propri poemi queste bestie. Compare invece nel romanzo arturiano di White, The Horns and Future King, in cui è inseguita dal re Pellinore, una comica figura di un uomo anziano. Il Bainsura è un mostro dalla testa di bufalo della mitologia indiana. Viveva nei campi e minacciava di calpestare il raccolto se non veniva placato con l'offerta di un maiale, oppure doveva essere venerato quando il riso stava per maturare. Il Bjasd non Skroging, piuttosto simile all'unicorno, viveva solo in piccoli laghi sull'isola di Skye. Il suo nome significa bestia con il corno abbassato. Era un'enorme creatura sgraziata con delle gambe immensamente lunghe. Il bicorno, l'animale che mangiava solo i mariti tormentati dalle mogli, poiché ve n'erano molti, era una creatura molto grassa e il suo corpo di pantera sembrava più quello di una mucca da competizione. Sorrideva sempre, al contrario del suo tetro partner. Le due bestie erano anche note come Bulkin e Tingut nel XVI secolo. Il Bildad. Il Bildad aveva pressappoco le dimensioni di un castoro, con delle lunghe zampe posteriori, simili a quelle di un canguro, piedi palmati e un grosso becco da falco. Si nutriva di pesci che cattunava, rimanendo nascosto nei canneti. Quando una trota saliva in superficie, il Bildad salvava e saltava con incredibile rapidità appena oltre il pesce. Abbassava poi la coda piatta con uno schiaffo potente e tramortiva il pesce e poi lo mangiava. Un Bildad adulto poteva saltare fino a 60 metri ed è citato nelle leggende dei taglialegna nordamericane. Insomma, signori miei, che storie, veramente affascinanti, eh? Sono cose che sono esistite, che sono state scritte anche da grandi filosofi, da grandi scrittori. Ovviamente non c'è la prova di tutto questo, però insomma sono state lasciate delle testimonianze scritte che alcuni di noi crederanno, altri no. Insomma, sono degli animali mai esistiti e quindi la parola stessa lo dice, no? E ci crediamo o non ci crediamo, però è bene sempre saperlo e studiare queste cose, informarsi. Ci facciamo la nostra seconda pausa e poi torniamo per i saluti qui a Tutti Pazzi per Fido, a tra poco. What you gonna do? You gonna come closer? You gonna stare forever? Do you wanna get to know me?

0: What you gonna do?
1: Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, tutti pazzi per Fido termina qui. Marco Bottieri vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata e vi ricordo che in questo settimo anno di Tutti pazzi per Fido su Radio Antenna Web è cambiato l'orario. Andremo la mattina invece che alle 16.30, andremo la mattina alle 11.15 nei stessi giorni soliti, e quindi lunedì, mercoledì e sabato. Un caro saluto da parte di Marco Bottieri e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti.
2: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
3: Hey, this is Elo. Hey to all the Antenna Web listeners. You're listening to Rush Hour by Elo and Radio.

Sabato 29 agosto 2026, la Chiesa ricorda il martirio di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, ogni promessa è debito, ricorda che dare la propria parola è un impegno solenne da onorare. E si celebra la giornata internazionale contro gli esperimenti nucleari. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1706 era già notte quando Pietro Micca faceva esplodere un barile con 20 kg di esplosivo nelle gallerie della cittadella di Torino per fermare l'avanzata franco-spagnola. Nel 1831 il fisico inglese Michael Faraday formulava la legge dell'induzione elettromagnetica, il principio di funzionamento di motori, generatori e trasformatori elettrici. Nel 1900, nel processo di Milano per l'uccisione del re d'Italia Umberto I, Gaetano Bresci veniva condannato all'ergastolo, di cui i primi 7 anni in segregazione continua. Nel 1960, doppio oro italiano nel ciclismo alle Olimpiadi di Roma, con Sante Gagliardoni nella velocità e con Vigna, Rienti, Testa e Vallotto nell'inseguimento a squadre. E 60 anni fa, nel 1966, a San Francisco, i Beatles tenevano il loro ultimo concerto, uno stop imposto dal clima scaturito dopo le dichiarazioni di John Lennon sull'essere più popolari di Gesù Cristo. Nel 1992, nel giorno del suo 67esimo compleanno, moriva a Londra l'attrice Ingrid Bergman, 3 volte premio Oscar. Nel 1991 la mafia uccideva a Palermo l'imprenditore Libero Grassi, che si era opposto al racket delle tangenti, denunciando gli estorsori e invitando gli altri a seguire il suo esempio. Nel 1997, come società di noleggio DVD, in California veniva fondata Netflix, diventata oggi uno dei colossi mondiali dell'intrattenimento video. Nel 2004, medaglia d'oro per Stefano Baldini nella maratona alle Olimpiadi di Atene, con il tempo di 2 ore 10 minuti e 55 secondi. E 10 anni fa, nel 2016, la Guardia Costiera segnalava il proprio intervento in 40 differenti incidenti in mare al largo della Libia, in cui era riuscita a mettere in salvo 6.500 migranti. Sono nati il 29 agosto, nel 1632 il medico e filosofo John Locke, nel 1787 il pittore Giovanni Tebaldi, nel 1920 il musicista e compositore Charlie Parker e nel 1939 il regista Joel Schumacher. Sono nati oggi anche il cantante Michael Jackson, nel 1958, il giornalista Xavier Iacobelli, nel 1959, la cantante Tosca, nel 1967 e per chiudere l'attore Ricky Memphis, nato in questo giorno, nel 1968. Anche per il 29 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Coscienza. La mia mente percepisce gli avvenimenti che mi circondano con lucidità. La lucidità del pensiero scava nei valori morali che accompagnano la mia esistenza. La coscienza racchiude tutto l'insieme del mio vissuto. Come un libro aperto iniziato dalla mia nascita, racconta ciò che sono senza veli. Spesso la coscienza ha bloccato il mio carattere e con il passare del tempo devo ringraziarla. L'uomo vive nell'incoscienza senza rendersi conto e tutto ciò è un errore. La vita non è un passaggio amorale dove tutto è ammesso e non crea problemi. In coscienza rimango incatenato ai miei valori umani, al desiderio d'amare, perdonare ed essere perdonato. Coscienza, non abbandonarmi mai.

Alcune storie sembrano ripetersi, generazione dopo generazione, quasi identiche a se stesse, come se un copione fosse già stato scritto molto prima che i suoi protagonisti nascessero, e a loro non restasse altro che recitarlo, fino in fondo.

Con il passare delle generazioni, i discendenti della famiglia Buendía continuano a portare gli stessi nomi, José Arcadio, Aureliano, e con quei nomi sembrano ereditare anche gli stessi caratteri, le stesse ossessioni, gli stessi destini tragici che hanno segnato i loro antenati. Aureliano Babilonia, l'ultimo della stirpe, cresce isolato nella grande casa ormai fatiscente, dedicandosi anima e corpo alla decifrazione delle pergamene lasciate da Melquiades, un compito che tutta la famiglia per generazioni ha tentato invano di portare a termine. Nel frattempo si innamora di Amaranta Ursula, sua zia, senza saperlo con certezza, ripetendo così l'ultimo tragico anello di una catena di legami proibiti che ha attraversato l'intera storia della famiglia fin dalle sue origini. Quando finalmente Aureliano riesce a decifrare le pergamene, scopre una rivelazione sconvolgente. Melquiades aveva scritto 100 anni prima l'intera storia della famiglia Buendía, dal suo inizio fino alla sua fine esatta, comprese le ultime righe che Aureliano sta leggendo proprio in quel momento. Il destino della famiglia era già scritto fin dal principio, in un manoscritto che nessuno aveva potuto leggere fino a quando non fosse arrivato esattamente l'ultimo istante possibile. È una delle immagini più potenti di tutta la letteratura del Novecento, una famiglia che scopre, nel momento stesso della propria fine, di essere sempre stata un personaggio dentro una storia già scritta, senza mai aver avuto la reale possibilità di scegliere un percorso diverso. La parola di oggi del nostro speciale estivo di Piccole Grandi Parole, pagine d'estate, è destino. E noi proprio domani scopriremo qual è il libro che ci ha tenuto aggrappati a questa speranza di cambiamento, di sopravvivenza che la storia ci lasciava in qualche modo immaginare, intendere. Da Antonio Torretti è tutto. Noi ci sentiamo domani con l'epilogo di questa storia. A domani!

Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Maio e con l'augurarvi una buona estate, vi invito all'ascolto del mio nuovo singolo, Sfioro il Ridicolo, con l'augurio che ognuno di noi trovi la sua nave. Ciao.

0: ecco a voi. Nuovi solchi. 30 minuti di novità discografiche della settimana selezionate per te. Al microfono con voi Fabio DJ. Ed ora inizia il viaggio. Buon ascolto!
1: Un buon ascolto e anche un saluto a tutti voi. Anche oggi siete puntuali all'appuntamento con le novità discografiche della settimana. Benvenuti tutti a Nuovi Solchi, bentornati su questa emittente per il vostro programma di riferimento per quanto riguarda le novità discografiche pubblicate venerdì 21 agosto. Sono Fabio e in questa settimana ho voluto selezionare per voi alcuni brani tra italiani e stranieri. Devo dire che questa volta sono uscite delle canzoni veramente interessanti sotto diversi punti di vista, ma soprattutto brani con un sound piacevole. Ed iniziamo subito con un brano italiano, il primo di due, ed è una collaborazione tra il rap di Fabri Fibra e il pop orchestrale dei Pinguini Tattici Nucleari, dal titolo Goya.
2: Sangue sparso.

Direi contrasto tra quello che è l'apparenza pubblica e il malessere privato. In questa collaborazione tra Fabri Fibra e Zicaro Zanotti, la voce dei Pinguini, in cui c'è anche una stima reciproca. Ma cosa c'entra il celebre pittore? Loro usano la figura di Francisco Goya per esplorare le ombre della mente, la fama e la complessità dei rapporti umani. Diciamo un testo un po' particolare che però dimostra la loro maturità artistica di entrambi i Pinguini e anche Fabri Fibra, unendo due generi musicali differenti però senza snaturare quella che è la loro identità. Direi quindi un brano maturo. Ora un pezzo in cui la tensione è palpabile e cresce senza cedere però a quello che è il manierismo, fino ad un finale che apre una crepa emotiva più che chiuderla. Loro sono i Fontaine D.C. con Marianna.

Marianne trasforma l'evasione in una vertigine, il frontman dei Fontaine de Siechaten canta quello che è il desiderio di sparire, mentre gli archi amplificano il senso di catastrofe, così un po' come il simbolo di rifugio e allo stesso tempo di smarrimento. E il testo affronta anche la ricerca di un'evasione dalla realtà e la necessità, se si può, di svanire in una nuova versione di se stessi per anestetizzare il dolore. Sarebbe troppo bello e troppo facile, direi una canzone abbastanza ipnotica.

E ora un altro piacevole ritorno con un brano che riflette sul valore di quelle che sono le tracce umane, sul senso di gratitudine verso quello che è il passato e anche sull'importanza dell'eredità emotiva nelle relazioni. Questo in breve il riassunto di Qualcosa per te, il nuovo singolo di Luciano Ligabue.

0: E questo nuovo singolo vede la produzione di Federico Nardelli e Fabrizio Barbacci ed unisce il classico rock d'autore di Ligabue a quelle che sono le sonorità moderne e anche essenziali. Ecco, c'è da dire una cosa, è vero, il brano arricchisce la discografia del cantautore di Correggio con una, chiamiamola, una vena intima e riflessiva. E anche la scrittura solida e introspettiva ci porta ancora una volta nel mondo di Ligabue, però senza troppe pretese, praticamente quindi il solito vecchio Liga.
1: Se potesse cambiare in un giorno migliore per te.
0: Alla bella età di 73 anni, tra l'altro portati benissimo, torna una delle regine della dance anni 70 con un pezzo che offre una riflessione così rilassata ma anche profonda su quelle che sono le contraddizioni dell'invecchiare e sulla complessa percezione di se stessi. A nuovi solchi per voi, il nuovo singolo di Chaka Khan o Chaka Khan all'americana, Curious Subject.

Shakazilla, scritta proprio con sia. Chacon identifica se stessa come soggetto curioso del titolo. Il testo, permettetemi di dire anche un po' filosofico, esplora quella che è la consapevolezza che la maturità porta con sé, più domande che certezze, e cerca di celebrare l'idea che crescere significa anche accettare di non avere tutte le risposte. Vabbè, sarà pure così. Definirei un brano tipo metamorfosi, ecco.

scuola una canzone che funziona per dinamica e misura, anche se c'è da dire che la formula resta più efficace che sorprendente. Lui è un musicista e produttore giapponese, si chiama Keigo Oyamada, ma è conosciuto più come Cornelio, il suo nome d'arte, e il titolo in giapponese significa letteralmente non mescolarsi o incompatibile, ovvero Mazamarai.

0: Direi buon uso per quanto riguarda i suoni e l'elettronica per Shintaro Sakamoto, che scrive, e anche che Cornelius, che canta un testo rigorosamente in giapponese, che esplora quello che è la separazione emotiva, la distanza e l'incomunicabilità. Oh là, ce l'ho fatta. Il concetto quindi di non mescolarsi si riflette nell'impossibilità di trovare quella che è la fusione con l'altro o con l'ambiente circostante, trattando così il dolore della solitudine e la dolorosa presa di coscienza che due identità, o anche due individui, perché no, possono occupare lo stesso spazio, ma senza mai diventare una cosa sola. Direi un prezzo molto vibrante.
1: Alza il volume. Nuovi Solchi seleziona le tracce che lasciano il segno. Al microfono con voi c'è Fabio.
0: E ora un pezzo neo soul R&B, intimo e anche introspettivo, incentrato su quella che è una crescita personale, sull'imparare di fidarsi di se stesse e anche sul superamento di quelli che sono i problemi del passato. Lei si chiama Cleo Sol e il singolo High All Lock to You.

gran voce quella di Cleo Soul, all'anagrafe Cleopatra Svetlana Nikolic, una cantante e cantautrice britannica nata a Londra 36 anni fa, da madre serbo-spagnola e padre giamaicano, entrambi musicisti che gli hanno trasmesso la passione. È una delle voci più apprezzate del soul e del neo-soul contemporaneo, famosa appunto per questo suo stile abbastanza, anzi parecchio intimo. E il titolo, tradotto Guardo solo a te o Mi rivolgo solo a te, esprime quella che è la scelta consapevole di riporre quella che è la propria fede, la propria speranza, ma anche la propria vulnerabilità ad un punto di riferimento ben saldo. Direi una canzone sofisticata. E ora la voglia di continuare l'estate, che piano piano purtroppo, come tutti gli anni, svolge al termine. Ma c'è voglia di continuare a fare festa nella notte, che è vista in uno spazio di totale libertà personale, e celebrando anche la voglia di vivere il momento. Questo in pratica è il succo di Madrid, il nuovo singolo per Farruko.

0: Ferrucco racconta quella che è l'esperienza di quelle notti magiche. Voglio dire cantante portoricano, ma non veniva fuori portoricano, ecco. Racconta l'esperienza di queste notti magiche che non vorrebbe che finissero mai, dove la musica e la condivisione azzerano quelli che sono i problemi quotidiani. Ed il testo affronta il desiderio di evasione, di divertimento, privo di condizionamenti e la ricerca di sensazioni forti. Ancora un brano parecchio estivo. E anche oggi Nuovi Solchi termina praticamente qui. Come sempre vi segnalo altre nuove uscite interessanti, come ad esempio il rock di Nickel Beck con Leave Me Behind, poi gli immancabili vari brani di Dance o EDM di Alessio, in questo caso, e Doug Dumont, oppure il brano nato dalla collaborazione con Coca-Cola per la nuova stagione di Premier League dei Central Sea, ed infine i nuovi Leon Briggs, Grace Cummings, Shy Girl, Troye Sivan, giusto per citare i più conosciuti. Ed è tutto, vi ringrazio. Grazie, vi auguro un buon proseguimento di ascolto su questa emittente. Buona settimana a tutti e naturalmente vi do appuntamento settimana prossima. Ciao a tutti da Fabio.
1: Ai 30 minuti di oggi finiscono qui. Nuovi solchi continuano a girare. Cerca la tua prossima traccia preferita. Alla prossima settimana.
2: Hello everyone, I am the new jazz singer Klemfer. Greetings to the listeners of Antenna Web Radio. This is my first song called Candle. Enjoy listening.

0: Ciao raga, sono Lupo. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, I Must Be Crazy.
1: Benvenuto un weekend!
2: Amici, l'atmosfera è quella giusta per dare vita a questa nuova puntata di Benvenuto Weekend.
1: Benvenuto Weekend.
2: Eccomi qua, io sono Alessandro Parodo, sono sempre con voi in questa fascia oraria, in questa giornata sempre meravigliosa della vostra radio preferita.
1: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
2: Cominciamo subito con la grande, grandissima Elisa. Questo è il suo ultimo singolo, Amore è.

0: loro sono sempre attualissimi, The Rolling Stones con In The Stars. Amici, a proposito di musica attuale, a proposito di persone che con il loro stile rispecchiano l'attualità proprio alla grande, c'è un DJ attualissimo, bravissimo, e chi più ne ha più ne metta. Sto parlando ovviamente del DJ Vittorio Veneziano, che dalla sua bella, bellissima Reggio Emilia ci fa ascoltare, ci fa sognare anzi, con la sua sequenza mixata. Il tutto, come sempre, in pochissimo tempo. Vi dico esattamente 4 minuti. Vai DJ!
1: Benvenuto weekend, tutta la musica per te.
2: 424, 4 hits in 4 minuti.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Disco Story.
3: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: fantastica Call Me. E attenzione, perché continuiamo in un certo senso a parlare di Ivana Spagna grazie ad un sodalizio davvero fantastico con Nuzzle, DJ strepitoso che è nostro ospite all'interno di Benvenuto Weekend. Ciao Nuzzle, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao, grazie a voi, tutto bene?
0: Tutto bene, tutto bene. Poi quando si parla di musica, amico mio, parliamo la stessa lingua, quindi non si, esatto, non si può non stare bene, no? E quindi
1: certo, no, sì.
0: Ma tu chiedimi quanto sono felice di essere con te adesso in questa nostra chiacchierata radiofonica per parlare appunto intanto di te, come nasce artisticamente, e poi di questo sodalizio con Ivana Spagna per un pezzo che grazie a te ha avuto, come dire, vita nuova. Ne parleremo tra pochissimo. Intanto raccontaci di te, come hai avuto questa passione, come ti è venuta questa passione per quello che fai, cioè il DJ.
1: Allora, guarda, inizialmente è nata così, cioè c'era un amico di mio padre che organizzava appunto delle feste, mm-hmm, e io ogni volta che andavo vedevo appunto lui che smanettava appunto con la console, e quindi mi ha sempre incuriosito come cosa. Prima poi ad acquistare, diciamo, la mia prima console, iniziare a suonare un po' di musica. Poi io da sempre ho suonato roba elettronica, dance. Diciamo qual è stato il mio stampo iniziale, quello, diciamo, tutt'oggi è ancora il mio stampo. Poi logicamente mi sono approcciato alla produzione perché c'erano, diciamo, anche degli artisti locali di zona dove ero io appunto da produrre, quindi ho iniziato così, producendo appunto questi artisti, questi rapper, mm-hmm, e nonché poi ho iniziato con la mia strada, quindi percorrendo quello che realmente mi piaceva, ovvero la musica dance, la musica elettronica in generale.
0: Sì.
1: E fino a poi appunto ad arrivare a appunto fare diversi singoli, diversi remix sui social. Diciamo, è nato ovviamente appunto, come dicevi tu, come una passione. Poi si è tramutata appunto in lavoro e quindi sono contentissimo perché ogni giorno quando devo fare il mio lavoro sto facendo musica e, come dicevamo prima, sono felice per questo.
0: E quando la passione diventa lavoro, ovviamente è il lavoro più bello del mondo, no?
1: Esattamente, esattamente.
0: Allora, Nuzzle, carissimo, devi sapere che, tra l'altro, il tuo brano è già passato tante volte all'interno di Benvenuto Weekend, però questa volta, diciamo, la cosa preziosa di questa puntata è che, amici, io sto parlando con il produttore, quindi è una cosa che mi rende, certo, particolarmente felice. Nuzzle, parliamo di questo sodalizio davvero bello con Ivana Spagna, perché in questo brano c'è lei, no?
1: Sì.
0: Com'è nato?
1: Allora, Mami Blu. Allora, è nato in questa maniera. Eravamo a domenica in da Mara Venier e, mm-hmm, le avevano regalato a Ivana appunto questo 45 giri di Mami Blu, che veramente è un disco che non c'era in digitale, ok?
0: Ok.
1: Quindi era comunque un pezzo introvabile. Io infatti lì lo ascoltai per la prima volta e, ascoltandolo, sentendo, diciamo, i cori gospel che erano appunto registrati, cioè comunque mi ha particolarmente preso e infatti mi ha fatto pensare appunto di farci una nuova versione, in questo caso appunto una versione dance, mm-hmm, che sinceramente è subito piaciuta a Ivana, sia come idea sia come sound, perché poi vabbè lei è la regina della dance,
0: esatto,
1: cioè figura,
0: esatto,
1: se sposava un progetto del genere. Poi comunque venivamo da un disco fatto insieme, ovvero Tamo Tamo Tamo,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: aveva,
0: sì,
1: comunque,
0: sì,
1: un tiro dance,
0: uh-huh,
1: e niente, gli è piaciuto il progetto, l'abbiamo riregistrata lei dopo anni appunto, perché questo è praticamente il suo primo singolo,
0: sì,
1: che aveva registrato in vita sua, quindi l'ha cantato, stava anche emozionante.
0: Credo all'età di 16 anni o 16-17,
1: sì, sì,
0: anni o giù di lì.
1: 16,
0: esatto,
1: infatti nel,
0: esatto,
1: pezzo lo dice anche, e cioè, quindi ricantarlo dopo anni è una cosa assurda. Poi abbiamo ricantato, fatto rifare tutti i cori gospel, cioè insomma questo progetto comunque ha richiesto tempo e comunque abbiamo toccato un brano molto personale di Ivana, perché appunto è il suo primo singolo.
0: Devo dire che il risultato è davvero incredibile, perché
1: sì, poi abbiamo lasciato anche l'anima del pezzo, come dicevo,
0: esatto,
1: prima, che
0: esatto,
1: importante.
0: Esatto, l'anima è rimasta quella, però nello stesso tempo, grazie a questa nuova versione, ha, come dire, preso nuova vita, ecco, questo è importante. Ma è importante anche il messaggio che tu direttamente o indirettamente stai dando ai nostri amici all'ascolto, perché e questa è la dimostrazione che la musica del passato continua a vivere, anzi grazie a produzioni come le tue prende appunto nuova vita, e questo veramente è di grande valore per me che faccio radio da anni, e devo dire che serve per aiutare i giovani a conoscere la musica del passato con una nuova versione, un restyling perfetto, direi.
1: Certo.
0: Allora, Nasol, devi sapere che Ivana Spagna è stata nostra ospite qualche anno fa in occasione di un altro singolo, quindi diciamo che in un certo senso sia tu che lei giocate in casa all'interno di Benvenuto Weekend. Volevo chiederti, volevo chiederti quali sono i tuoi canali per seguire tutta la tua attività.
1: Beh, allora, mi trovate ovviamente su tutti i social, quindi che ne so, Instagram, YouTube, TikTok, come DJ Nuzzle.
0: Scritto proprio Nuzzle, questo lo diciamo per...
1: N-U-Z-Z-L.
0: Esatto.
1: Esatto, tipo puzzle ma con la N davanti.
0: Esattamente.
1: e niente, diciamo, questi su questi canali appunto pubblico sempre musica, cioè c'è tanta... faccio sempre remix anche di canzoni molto... appunto vecchio, anche canzoni che magari la gente non conosce, perché comunque la mia missione è far arrivare anche dei pezzi che sono ancora rimasti appunto dimenticati, quindi ai giovani che mi seguono far ascoltare un po' di musica anche più old school, tra virgolette. E niente, questi sono i miei canali in realtà, anche Spotify ovviamente, Nuzzle.
0: Ecco, questa cosa che hai detto è davvero importante, perché si collega in un certo senso a quello che già stavamo dicendo prima, cioè è importante far conoscere la musica del passato ai giovanissimi, e la tua missione è davvero speciale. Nuzzle, a questo punto io ti ringrazio ancora per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend, e ti cedo così virtualmente il microfono, diventi tu lo speaker, annunci tu,
1: ah, wow.
0: Annunci tu il tuo brano e insomma facci sognare con questa versione meravigliosa di Annuncialo Tu. Grazie Nuzzle, il microfono per te sarà sempre a disposizione per le tue prossime produzioni. Grazie ancora.
1: Grazie mille. Allora, state per ascoltare, anzi innanzitutto volevo fare un saluto agli amici che ci seguono da Benvenuti Weekend, e state per ascoltare Mami Blu di Ivana Spagna e Nuzzle, che sono io. Buon ascolto.

0: Benvenuto al weekend! Benvenuto al weekend!
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti!
0: Benvenuto al weekend! Benvenuto al weekend!

prendi mace, prendi salmo, prendi colapesce, li metti insieme e viene fuori questo mix musicale esplosivo intitolato Cattive Abitudini. A proposito di persone, anzi di generi esplosivi, adesso c'è il secondo DJ in ordine di trasmissione, ossia il DJ Beda. Questa è You For Me.

0: Grazie DJ Beda, andiamo al cinema, dai.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
11: Mi sento fortunata.
12: Il premio Oscar Angelina Jolie?
13: Ho il risultato della sua biopsia.
12: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
14: Non so come dirlo a mia figlia.
15: Metta la sua vita in pausa per un po'.
12: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
16: Non gliela daremo vinta.
12: Couture dal 26 agosto al cinema.
17: Ehi, Bugs!
18: Che succede, amico?
17: Parla del film!
18: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
17: E adesso?
18: Scopritelo con Coyote vs. Acme, al cinema dal 2 settembre.

0: novembre.
1: Due biglietti e 8 popcorn.
0: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
14: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
15: Penso che non sia semplicemente una macchina.
13: Può un vuoto essere colmato?
16: Rimandalo indietro.
17: Te lo fa ricordare ogni giorno.
13: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
15: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
13: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
18: Benvenuto Weekend.
19: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Musica senza confini.
21: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
20: Benvenuto Weekend.

piace molto e giustamente Irama, che con il suo ritmo e con il suo brano intitolato Cabana ci porta piano piano all'altro appuntamento fisso, quello con il DJ Mix Mauro Guazzotti, non subito a dire la verità, ma tra non molto. Intanto vi ricordo che durante l'estate Benvenuto Weekend sarà in onda nella sua versione Il Meglio di...

0: Radio Tutto Weekend.
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
0: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
2: C'è ancora tanta bella musica da ascoltare grazie al DJ Mix Mauro Guazzotti e alla sua sequenza mixata.
1: Benvenuto Weekend.

0: con Alessandro Parodo. Benvenuto Weekend.
1: Il DJ Mix Mauro Guazzotti con la sua sequenza mixata ci accompagna sempre verso la conclusione, quindi siamo arrivati al momento dei saluti e dei ringraziamenti a voi che ci seguite così con estrema costanza e puntualità, direi anche questo, puntualità. Grazie perché scegliete quotidianamente questa radio, grazie perché insomma ci siete, siamo una grande famiglia. Vi invito naturalmente a rimanere all'ascolto e a seguire tutto il resto della programmazione. Ringrazio i nostri tre DJ fissi, ossia in ordine di trasmissione, il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e il DJ Mix Mauro Guazzotti. Vi ricordo che la prossima puntata sarà la terz'ultima di stagione, questo significa che quando ci fermeremo per la pausa estiva, tanto pausa per Benvenuto Weekend non sarà, perché durante la stagione più calda ci sarà il meglio di per tutta l'estate, quindi fino a inizio nuova stagione, ossia stagione 2026-2027. Io sono Alessandro Parodo e naturalmente aspettandovi tra 7 giorni sempre qui, vi auguro con tutto il cuore buon fine settimana.
0: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: Hey listeners of Antenna Web, I'm Chandler Marie and this is my new single, Embers.

Ciao, sono Alessandro Moschini e sono il bassista della band della cantante ed attivista brasiliana Fox Salema. Questo è...

Ed anche in questa fine estate 2026 c'è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. Ci sono pochi movimenti, però attenzione, attenzione, perché abbiamo qualcosina di nuovo al vertice della classifica. Per adesso partiamo con la numero 20, dove è stabile, dito nella piaga, con Businessman.

0: Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito, abbiamo preannunciato che ci sono pochi movimenti al numero 19, DNA.
1: Questo vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal

Ed anche questo è un successo dell'estate 2026. Gabri Ponte con Jovanotti e la loro DNA. Benvenuti nella Italian Chart. Stiamo scalando la classifica italiana. Al numero 18 sono stabili Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con il grande successo dell'estate 2026, La costiera amalfitana.

Grande successo di Fabio Rovazzi a Risa e Nino D'Angelo alla posizione numero 18. Al numero 17 Fred De Palma, Nitta ed Emiskilla scendono con La testa gira, mentre alla posizione numero 16 è stabile Achille Lauro con La città degli angeli. Hey, listen.

Ed anche in questa fine estate 2026 c'è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. Ci sono pochi movimenti, però attenzione, attenzione, perché abbiamo qualcosina di nuovo al vertice della classifica. Per adesso partiamo con la numero 20, dove è stabile, dito nella piaga, con Businessman.

0: Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito, abbiamo preannunciato che ci sono pochi movimenti al numero 19, DNA.
1: Questo vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal

Ed anche questo è un successo dell'estate 2026. Gabri Ponte con Jovanotti e la loro DNA. Benvenuti nella Italian Chart. Stiamo scalando la classifica italiana. Al numero 18 sono stabili Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con il grande successo dell'estate 2026, La costiera amalfitana.

Grande successo di Fabio Rovazzi a Risa e Nino D'Angelo alla posizione numero 18. Al numero 17 a Fred De Palma, Nitta e Demi Schilla scendono con La testa gira, mentre alla posizione numero 16 è stabile Achille Lauro con La città degli angeli.

Ci ormai da tantissime settimane all'interno della Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio nell'arco della settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e la stiamo scalando insieme. Al numero 14 è stabile Madame con Mama non Mama, mentre attenzione perché perde qualcosina Saif con Parlar d'amore al numero 13.

I grandi artisti italiani all'interno della Italian Chart, la classifica italiana delle 20 canzoni più programmate per questa estate 2026, con Massimo Esposito che ha il microfono. E alla posizione numero 12 risale Irama con il grande successo ormai che ha caratterizzato la Italian Chart per tantissime settimane, dal titolo Cabana.

0: Tra pochissimo scopriremo le prime 10 posizioni. Vi aspetto tra poco.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Benvenuti nella Italian Chart. Sono Massimo Esposito e adesso insieme andremo a scoprire le prime 10 posizioni della nostra classifica italiana. Al numero 10 risalgono la classifica Jovanotti ed Alfa con Buon Vento. Ed è un po'.

0: Buon vento!
1: Giovanotti che è in tournée in tutta Italia col suo Java Party insieme ad Alfa e buon vento al numero 10. Mentre alla posizione numero 9 è stabile Gaia con Bossa Nostra.

Anche questa settimana c'è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio, con Massimo Esposito che è qui al microfono e pian pianino stiamo scalando la nostra hit. Al numero 8 è stabile Anna, mentre attenzione perché era al primo posto la scorsa settimana, perde 6 posizioni Noemi, oggi al numero 7. Tu cosa fai questa sera?

La Italian Chart di oggi è un po' statica, ma restate all'ascolto perché ci sono grandi sorprese. Siamo arrivati alla posizione numero 5, Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore, mentre al numero 4 è stabile Tommaso Paradiso.

Gitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso è stabile all'interno della Italian Chart ormai da tantissime settimane. Sono Massimo Esposito al microfono e stiamo suonando la classifica italiana sulla vostra radio preferita. E al numero 3, siamo adesso sul podio, sono stabili anche loro, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

I grandi successi italiani che abbiamo ballato per tutta l'estate 2026. Sorry, scusa, lo siento, con i Pinguini Tattici Nucleari che sono stabili al numero 3. Al numero 2, Mark Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope sono stabili anche loro.

E dobbiamo scoprire anche la canzone regina della settimana, ma prima c'è il riepilogo. Al numero 10 salgono Jovanotti ed Alfa con Buon Vento, Gaia è stabile al nono posto con Bossa Nostra. Anna, stabile anche lei, all'ottavo posto. Al numero 7 scende Noemi con Tu cosa fai questa sera. Al numero 6 Samurai J con Flamenco, Paranoia. Al quinto posto risalgono Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore. Agitare Coca-Cola, stabile Tommaso Paradiso al numero 4 sul podio. Al terzo posto i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, e alla seconda posizione abbiamo appena ascoltato Mirko Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope. Grazie a tutti, la Italian Chart torna la prossima settimana sempre sulla vostra radio preferita. Massimo Esposito vi saluta, vi abbraccia e se volete seguitemi anche su TikTok e Instagram con Massimo Radio. Un abbraccio a tutti e vi lascio con la nuova numero 1 della settimana, Antidroga con Emma e Fabri.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno.
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: questo è...
1: Ehi, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

glass.

Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Maio e con l'augurarvi una buona estate, vi invito all'ascolto del mio nuovo singolo, Sfioro il Ridicolo, con l'augurio che ognuno di noi trovi la sua nave. Ciao.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Doug e questo è il mio nuovo singolo Claude Monet.
1: Quante canzoni buttate, quante parole sprecate, forse una vita non basta, per quello che poi ce n'è un'altra. Non voglio rincorrerti perché finirebbe in pareggio, mi piace guardarti perché non c'è.

0: Ciao, siamo Imperfetti Perfetti. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
1: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
0: Buon ascolto.

Ciao, sono Aria Lu. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Non per tutti, dedicato a chi cerca ancora qualcosa di vero. Buon ascolto!

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Alfredo. Un saluto speciale a tutta la scuderia di Antenna Web. Questo è il mio nuovo pezzo che si chiama Sabor de Pecado. Alzate il volume e godetevi il ritmo. Ciao Domastedo!

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno.
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Welcome. Are you ready for this? Bienvenidos al Warm Global Dance Radio Chart. Radio Chart. Esencial de los temas más potentes del mundo, que están dominando

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
4: Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: Ania Krępaska.
1: Adam Noah and everybody else, Connie.
2: Ladies and gentlemen, and now the star of the show.
3: Claudio Fusca DJ, presenter House Vibes Radio Show.
4: House Vibes Radio Show, una sequenza di brani mixati che hanno fatto la storia. Alla console Claudio Fusca DJ.
3: Buon ascolto.

0: House Vibes Radio Show torna sabato prossimo, sempre con Claudio Fusca, DJ.
1: The day is coming. Routine prisoner transport.
2: Sembra aver capito che tra 10 secondi avremo il silenzio.
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0,
4: ignition, lift off. Raccontiamo storie musicali dal 1995.

sono quelle cose che fai da anni, anni, anni, riproponi da anni, anni, anni. Questo è il nostro modo di darci appuntamento ogni settimana, qui pronti a raccontare musica. Riccardo Brascia ed io, Stefano Antonini, perché il nostro modo di parlare dell'apocalypse avviene settimanalmente con voi, anche se poi noi durante la settimana lavoriamo tantissimo, ma poi ci troviamo per raccontarvi musica, e così faremo anche adesso per i prossimi 120 minuti. Si inizia sempre così: allacciate le cinture, lasciate libera la fantasia, naturalmente. Buon viaggio.

stiamo iniziando il nostro percorso musicale di 120 minuti. Racconteremo storie dal passato, dal presente e dal futuro, così come facciamo sempre all'interno dell'Apocalypse, che è un vero e proprio magazine radiofonico con multipli di 4 pagine, come sempre. Quando andiamo nel futuro siamo con il preascolto, quando siamo nel presente vi raccontiamo la top playlist, ossia il meglio, una sorta di chart senza una vera e propria classifica, ma semplicemente 4 tracce selezionate tra quelle più richieste da voi al 391 485 7785, oppure selezionate dai gusti musicali, dalle cose che più sono piaciute a me, Stefano Antonini, e a lui, Riccardo Brasci, che è dall'altra parte del vetro.

all'interno del Music Box, 15 minuti dedicati alla sua musica. Tutto questo sarà Stare Insieme. Il numero di riferimento per i vostri WhatsApp è sempre lo stesso, 391 4857785. C'è un sito di riferimento, stefanoantonini.com e atrmix.com, dove ci sono anche i link ai nostri siti personali, ai social, nonché ai podcast per ritrovare le cose passate.

0: Apocalypse, un viaggio senza tempo. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Tempo da coniugare in questa pagina dell'Apocalypse è presente. Presente fisicamente, ma presente anche come tempo, ossia oggi. Selezione di 4 tracce, quelle sempre nella pagina dell'Apocalypse. Ogni pagina, ogni blocco è fatto da 4 tracce. Immaginate un magazine da sfogliare, ogni pagina ne ha 4. Quando siamo nel presente è una nostra chart flash in realtà, ossia selezione di 4 tracce, non messe in ordine cronologico di come sarebbero in classifica, ma semplicemente di come le ascolterete. Le 4 tracce sono:
2: Beyond Love, Talk to Me. Hitbox, Lift Me Up. Adrenaline, Synthetic Dream. Odeon, Pneuma.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: È tempo ancora di una bella selezione musicale di 4 tracce, una pagina dell'Apocalypse da ascoltare, da sfogliare velocemente, ma soprattutto in maniera immersiva. Quindi se avete una cuffia alzate il volume, se siete in macchina alzate il volume, se avete voglia di condividerlo con gli altri, comunicatelo, mandate un WhatsApp, mandate qualcosa ad un amico che dice dove siamo e cosa stiamo facendo. 4 tracce, ad iniziare da Coeus, Thinking Too Much. Jackie Tian, Energy. Alexander Popo, Omnivium Dictus. Venner, Low Frequency. Think Too Much, su etichetta Automatic. Guardiamo sempre verso il futuro, verso le novità.

vecchia conoscenza Alexander Popov insieme a Yuvagen. Titolo difficile, ma lo pronuncerò bene. Onivium Dictus. Mi devo fare aiutare da qualcuno che sa meglio la lingua latina.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Se guarda al passato, al presente e al futuro, questa volta guardiamo al presente. Top Playlist è la nostra mini chart flash, ossia quattro tracce che più sono piaciute a Riccardo Brasci, a me, Stefano Antonini, tra le cose proposte nelle zone preascolto del passato, cose che noi vediamo possibili nelle classifiche o che sono piaciute a voi segnalandoci la nostra linea WhatsApp. Le quattro tracce sono
0: Give Back, Sigi, Rauzumi, The Wall. Shadow of Lessica, Landscape. Bor, Taylor, Kraya, Home.
2: Now when we see our favorites, to cry when the music hits you so good.
0: Nawa, Lamented Hymn.
1: Tra le hit più selezionate, più richieste, Give Back insieme a Sigi e Rau Zombie, questa traccia si intitola The World.
3: Numero 1.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
1: Siamo nella zona mista dove non c'è tempo, passato, presente e futuro, così ci piace parlare in questa pagina dell'Apocalypse. È una pagina di ricordi, ricordi del passato, del presente e del futuro. Incominciamo a scoprire in quale parte storica andiamo ad ascoltare.
0: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
1: Vediamo se vi piace anche questa di Hitbox, Lift Me Up, versione extended.

0: Poi naturalmente per comporre questa pagina di Zona Mista di passato, presente e futuro potete continuare a segnalarci le vostre tracce preferite alla nostra linea WhatsApp 391 4857785. Ad esempio, un documento sonoro che ci è stato chiesto tantissimo.
1: Ascolta, questo è Apocalypse.
0: Disco storico, Chronics Apocalypse, senza la E finale, per distinguerlo dal nome di questo programma che è Apocalypse con la E finale. Ma è lo spazio riservato al passato, al documento sonoro.

0: Apocalypse, un viaggio senza tempo.
1: A proposito di remake, una traccia storica degli anni 90, della metà degli anni 90, dal titolo Don't Be Afraid, fatta da Moonman naturalmente nella versione originale. Questa volta Moonman insieme a Joris Vorn e Ferry Corsten in questa versione extended di questo rifacimento di un pezzo.

0: Voci senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Quando passato e futuro si incontrano, il presente è l'apocalypse, un claim che diciamo da tantissimi anni. Per racchiudere e semplificare in assoluto che cos'è questo programma che state ascoltando in questo momento, che si chiama Apocalypse. Perché dico questo? Perché parliamo di passato, di presente e futuro. In questo momento la pagina dell'apocalypse, che noi abbiamo definito magazine musicale da sfogliare con le orecchie, quindi tutte pagine da quattro tracce, riguarda il futuro, quindi una selezione che guarda assolutamente in avanti.
2: Bradeur, Leave It and Lose It.
3: Pretty Pink e Lauren Mia, Your Eyes.
4: Seven, Rube.
5: Technit, Maria Maria.
1: Arriva Bradeur con Leave It or Lose It, su un'etichetta che a volte ci ha dato delle buone tracce come la Vacant Space Records.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Un'altra pagina dell'Apocalypse, così come il nostro magazine radiofonico. Si parla di musica, si parla di tanta musica e di argomenti. Una volta si parla di futuro, una volta si parla di presente, una volta si parla di passato. Questa volta parliamo del meglio di la top playlist, la selezione delle quattro tracce che più sono piaciute a noi e a voi, che poi sfocia in questa mini selezione di quattro, quindi una vera e propria chart, rapida, veloce, in ordine decrescente. Ma non ci piace definirla proprio una classifica, ma più una selezione, quindi una top playlist selection. Adrenaline, Beyond the Veil.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
1: E ancora con piacere questa settimana all'interno del Music Box stiamo dedicando questo spazio al DJ Tuono, che inizia ora e per i prossimi minuti, 15 abbondanti diciamo, sarà protagonista con la sua musica. Noi non lo interrompiamo neanche un minuto e neanche con una parola. Tutto tuo lo spazio, caro Tuono, per esprimere la tua arte musicale, come sempre piacevole, all'interno del Music Box dell'Apocalypse.

0: questo era il DJ Tuono. Bravo Tuono, come sempre, grande musica, grande selezione musicale. È tempo di salutarci, caro Riccardo Brash. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Sì, ma ricordandovi che poi da qui dove ci avete ascoltato basta sintonizzarsi 2 ore prima. Stessa radio, stessa frequenza. Non ve le posso elencare perché sarebbe un elenco della durata dell'intera trasmissione, essendo tantissime le radio che programmano l'Apocalypse e che ogni volta ringraziamo per il supporto e l'appoggio che ci danno. Così come ringraziamo voi per il supporto e l'appoggio che ci date, sia con i vostri messaggi WhatsApp al 3914857785, che ci scrivete poi durante anche il corso della settimana tante belle cose, saluti, da dove ci state ascoltando, eccetera, eccetera. Se volete raggiungerci nei nostri siti ufficiali, info@stefanoantonini.com o atrmix.com, lì ci sono anche i link per i social, i link anche per i podcast, per riascoltare le puntate che avete perso. Scriveteci, come sempre noi rispondiamo in prima persona, ma l'importante è che ci diamo appuntamento qui 2 ore prima, stessa frequenza, stesso posto, stessa radio, raccontandovi ancora storie del passato, del presente e futuro, come abbiamo fatto anche quest'oggi. Da Riccardo Brasci e da Stefano Antonini passate 7 splendidi giorni. Noi ci ritroviamo con l'Apocalypse a raccontarvi storie musicali che, come sempre, è meglio non farsele raccontare, ma raccontandole voi. Passate una gran settimana, bye!
1: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici, senza tempo. Questo è Apocalypse. Ti aspettiamo, non fartelo raccontare.
2: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà... più di un anno.
3: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere...

0: È davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
2: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
3: Waves Music presents

alive from the Deep Waves Music Studios in Miami.